ta. Wagab shina kefe karbesh ke derete. Zura te tentena jo chishi kangete. Yao gane hulu aitafam kefite.

sagrado de collo, l'amago davant, la bello Samuolo despite smidan, cantare Marzio lo gaguen de nou, li plau e suleio, li suleie plau, per carriero cure mi se pesquipa, restun cau che mure che tal le gaia, sun para buono fegnan e human, che su più de modo cumo lei bumian, la porto du mundo se sfaga de clau, la besti mi pugne a cosente mau,